che si trasmette dagli suoi figli. Se le mostrò la sensibilità